0: Le but est malade, quoi.
1: Colonna baroca di Kufin Baroe, Nekotumadola. Koti baroca di Kontambaroe, Nekotumadola.